multa, ci stringeremo forte per ogni basso a fa, ma ne vera giorne posa concerà. Un ti ne va pensiero, bel ciò chi benerà, a udogore viero mi voglia abbandonà, e udogore viero che mi va gega un pa. E mio a te ancora un amore di te, e mi rinchè l'ore giusto di sapere, ti fermerà io vido per tutto ciò che fu.

Questa volta no, non ti seguirò, sarebbe inutile. Tanto già lo so che ritornerai, è molto probabile. Rimango qui, ti aspetterò sull'automobile. Quando tornerai, se ritornerai, sarà bellissimo. Una storia più che racconterai come una favola. Ti aspetto qui ancora un po' sull'automobile.

parte ormai non ritornerai. Sembra impossibile. Ora la città si è svegliata e viaggia freneti. Parto con lei, volo con lei sull'automobile.